0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vamos a un corte comercial, no le cambies, estás en Exa.
2: Favorito está en Exa, Ara Viveros, en todas partes.
3: Ara Viveros.